0: France Inter, des histoires et de la musique.
1: Ma che cazzo, affaticà, marino, sì, è affaticà, mannaggia, capatore, mannaggia.